lì, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitù, ami stressione, ami malumor, che è l'amor. Ami, al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che occulté.